siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.

0: We could.
1: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
2: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

l'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio via San Gottardo 28.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3.

Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Buongiorno, sono le 9 di mattina.
4: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
3: Esatto, Little Italy dalle 9 fino a mezzogiorno di questa domenica 2 agosto. Buon giorno, buona mattina, ben svegliati, ben atterrati su Radio 3i. Spero che sia andata bene la giornata di ieri, che abbiate trascorso un bel compleanno della nostra bella Svizzera. Svizzera che, vabbè, è cambiata parecchio questi ultimi anni, però è pur sempre la nostra Svizzera. Sono Lolli, felice di accompagnarvi dal secondo caffè, anzi magari il primo, visto che siamo solamente a domenica, il primo caffè di questa domenica, fino alla pausa pranzo. C'è chi andrà a fare qualche escursioncina in montagna per, insomma, smaltire le grigliate e i brunch di ieri. C'è chi invece si gode un meritatissimo divano in una giornata festiva, appunto, è domenica 2 agosto. 3 ore di musica solo italiana, ovviamente potete inviare le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri messaggini al numero 079-449-9537. Solo musica italiana, quindi non chiedetevi Justin Bieber, i Beatles, no, assolutamente no. Partiamo con un grande classico di fine anni 70, Antonello Venditti. Buongiorno!

I miei colleghi mi avevano anticipato che la domenica mattina è bellissima, è impegnativa, nel senso che i messaggi sono tanti, le richieste sono numerose. C'è chi mi scrive: ciao Chiaretta, la Chiaretta arriva alle 2, mi raccomando non perdetevela, perché il pomeriggio con la Chiaretta è sicuramente un pomeriggio pazzesco, dalle 14 alle 18. Ciao Lolla, mi scrivono, noi oggi direzione campo scout bestiale, giornata genitori, se non ricordo male Val di Blenio, giusto? Un campo veramente speciale, ne hanno parlato tutti i media, quindi buon campo a voi, un saluto a tutti gli scout. Poi arrivano vari buongiorno, saluti da Anzonico, buona domenica da Miki e da Silvi, buongiorno, buona domenica. Ciao Arturo, buongiorno, saluti anche a Aurora e al cagnolino Oscar, buona domenica, grazie per questa colazione cara Cri, buona domenica anche a te, ovviamente colazione in foto, quindi dai, cominciamo con le vostre prime richieste. Vado a recuperare subito la dedica legata a questo brano che ci riporta al 2000, anni 2000. Buona domenica, mi scrivono, volevo dedicare Nient'altro che noi di Max Pezzali alla mia stupenda e unica moglie Mary B. A Mary, poi c'è B Domenica, quindi buona domenica da French. Buona domenica a voi.

0: anche vocali questa mattina a Little Italy. C'è un vocale dal nonno Franco. Sentiamo.
1: Ciao Lolla, buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno.
1: Vuoi fare un grosso saluto alla mia nipotina? Gli mandi un bacione e gli dici che l'aspetto dal nonno Frank, che in Svizzera, in Engadina, deve rientrare.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: Ciao
1: alla
0: nonno
1: mia
0: Frank.
1: Nipotina Bianca, un bacione dal nonno.
0: Speriamo che la nipotina Bianca stia ascoltando. Buongiorno nonno Frank, buongiorno anche ovviamente alla Bianchina, alla piccola Bianca che si chiama come la mia Bianchina. Poi salutiamo la sindaca, giusto, di Acqua Rossa, Michela, che dice: buongiorno, volevo augurare una buona domenica a tutti gli amici del campeggio di Acqua Rossa con la canzone di Gio Sarnataro, è uscito pazzo Lu Padrone. Adesso la cerco, poi mi ha fatto sorridere perché dice sindaco di Redwater, mi è piaciuto tantissimo. Allora ho pensato, come potrei tradurre in inglese Melide? Non è evidente. Allora, come gioco di parole puoi fare, pensare ai meli, no? Melide, Appleville, oppure Melide by the lake, un po' come fanno gli inglesi che aggiungono by the lake, by the beach, eccetera, a tutto. Comunque tra poco arriverà anche questa richiesta. Poi nelle nostre giornate frenetiche, ecco la rima di Castel San Pietro col suo sorriso e due, a volte un po' più di due, chiacchiere. Una pausa con una cara persona, grazie, un abbraccio da Elena di Sant'Antonino e colleghe. Ops, Henry, tu non ingelosirti, tu sei d'original da sempre. Buona giornata a voi e buon lavoro ovviamente a chi si sta dedicando al lavoro, perché c'è sempre qualche attività funzionante, anche di domenica. Buongiorno Raffaella, dice insomma, felice che ci sei tu. Mi potresti far ascoltare Quanto tempo è ancora di Biagio? Biagio Antonacci, questo singolo, tra l'altro, una canzone, viene definito uno dei suoi più grandi successi, che poi ha reinciso, si può dire così, reinciso è un termine troppo vetusto, comunque nel 2008, una canzone che parla di amore, di un amore che ritorna all'improvviso facendo riaffiorare delle emozioni che sembravano ormai finite, e quindi ascoltiamole queste emozioni.

0: tutti. Ma questa mattina nel Mendrisiotto sono partita da lì, insomma, vivo lì. Per venire in radio si sentivano dei tuoni in lontananza, Si sentiva tuonare, però non ho capito. Poi daremo anche un'occhiata ovviamente alle previsioni del tempo. Saluto chi si trova in questo momento ai monti. Era un bel messaggio, non lo ritrovo, però stanno colorando, dei bimbi che colorano, poi lo ricercheremo. Prima c'è un po' di pubblicità.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.

5 minuti di indecisione di Claudio Baglioni che dice me ne andrei, ma questa è una delle prime canzoni di Baglioni che descrive un po' la vita quotidiana di una giovane coppia fatta di piccoli litigi, di una casa in affitto e il desiderio di ricominciare. Negli anni 70, quindi nel 75, un paio di anni dopo la nascita di questo brano, il chitarrista inglese Mick Ronson ne realizza una versione inglese, quindi vuol dire che questo brano era apprezzato ed è tuttora apprezzato anche all'estero. Allora, ritorniamo al sindaco di Redwater, che è il sindaco del campeggio, quindi campeggio perfetto. Lo salutiamo, il Mickey, buona domenica, e la canzone chiesta dal sindaco del campeggio è questa di Joe Sarnataro. Ce l'ascoltiamo tutta. Buon ascolto. ¡Gracias!

la domenica da cantare è solo su Radio 3i. Potete cercare dove volete, ci possono essere delle eccezioni per un brano, ma quella da cantare vera ce l'abbiamo solamente noi e ne andiamo veramente orgogliosi. 9:35 minuti, ci stiamo avvicinando anche all'appuntamento con Meteo Svizzera e con la viabilità, giusto per dare anche un po' di informazioni in questa domenica che è una delle solite domeniche di transito, quindi partenze, rientri, vabbè, non vi sto raccontando assolutamente nulla di nuovo. Mando un abbraccio meraviglioso a chi sta costruendo ricordi, perché queste situazioni costruiscono ricordi, sicurezza, belle emozioni, e quindi salutiamo Magda, grazie per la foto, dice: noi siamo ai monti e stiamo colorando. Buona giornata, c'è la foto di due bimbe su questo meraviglioso tavolo di legno che si stanno divertendo a colorare, quindi buona domenica anche a voi. Poi la prossima canzone l'ha selezionata Marisa, che vorrebbe dedicare alla famiglia e a tutti gli amici Domenica d'Agosto di Bobby Solo. Io sto imparando anche a conoscere nuove canzoni grazie a voi, quindi grazie per darmi questa nuova conoscenza. Silvia, buongiorno da Besazio, dice: si sente ancora tuonare, ma purtroppo niente pioggia per ora. Poi daremo appunto un'occhiata alle previsioni. Giotto e Mia, buongiorno Lolli, qui pioveva, buona giornata.

giornata. Sai che non mi ricordo, Giotto e Mia, da dove scrivete? Anzi, ricevo sempre gli auguri e le foto, e li amo, però non mi ricordo proprio da dove arrivano i messaggi. Poi buongiorno Miki, il nostro makeup artist, che indovinate, alla domenica mattina stira, ovviamente, quindi buone attività. E dopo aver ascoltato la canzone di prima, dice: la canzone della Route 66 partenopea, mi è piaciuta tantissimo come descrizione, l'ho veramente apprezzata. Dai, tra poco altri messaggi, ci sono tantissime dediche e richieste, ma andiamo con ordine. Questa è per Marisa, da parte di Marisa, per la sua famiglia.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
1: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: È incredibile quante creature al momento siano dirette verso la Val di Blenio, verso il campo scout cantonale. E soprattutto, qual è la bella notizia? Che tutti sono collegati su Radio 3, potremmo fare un collegamento con quel campo scout, no? Allora, Intrania a Centovalli, ecco, pioveva Intrania, quindi lì sicuramente sarà molto più fresco. Io leggo un po' di messaggi e poi pian piano sentirete passare la canzone che avete chiesto. Caglia dice, puoi fare gli auguri a mio marito, al compleanno sta cucinando a Gresso in Valonsernone. Grazie mille, da Katia, Alice, Magma e Banda d'Agresso. Una canzone a tua scelta, va bene, intanto buon compleanno, ma facciamo lavorare il festeggiato oggi? Mi sembra giusto, assolutamente. Monica poi ha apprezzato Bobby Solo, che dice, mamma mia, quanti anni questa canzone mi ha fatto ritornare ragazza. La cantavo a manetta, quindi abbiamo risvegliato qualche ricordo. Buongiorno Lolli, scrive Daniela, ieri sera pioveva mentre facevano i fuochi ad Ascona, adesso invece è nuvoloso, ogni tanto piove. Ecco, speriamo appunto che queste goccette possano rinfrescare un pochino l'aria anziché peggiorarla. Sentite che bel vocale.
1: Ciao Lolli. Ciao. Sono Emily, volevo chiederti, potresti mettere la canzone Chi gettò la luna nel rio, che le piace tanto al mio nonno, gliela vorrei far ascoltare un po' come regalo. Ciao ciao.
0: Che dolce, dolcissima Emily, buongiorno. Buongiorno anche a Lorenz, dice, siamo in valle, Valle Maggio, esattamente a Lodano, nuvoloso e freschino, infatti vediamo dalla foto il cielo un pochino coperto. Buongiorno, noi in direzione bestiale, anche qua campo scout, quindi ciao Jody, buona giornata. Se possibile potresti mettere una canzone dei Pooh per Mara da parte di suo marito. Ma quanti mariti che fanno le dediche. Qualcuno ha chiesto Rita Pavone, la dedico alla mia amica Sefi, lei capirà il perché.

Ecco i Pooh per chi sta andando al campo bestiale in Val di Vlenio. Sono tante le richieste che arrivano. Allora, sono le 9.52, significa che la prima ora praticamente si sta concludendo. Salutiamo la Ivy o Ivy, io dico Ivy, però magari Ivy dice: quando puoi una dedica per mia sorella Titti e la mia migliore amica Michela, una di Alessandra Amoroso, comunque andare, buona giornata, solo se puoi. Mi ha fatto tenerezza, cioè molto delicata, molto carina, ma certo che posso, sono qua apposta, Little Italy è il vostro programma per andare a ripescare qualche ricordo, per fare una dedica, insomma, per smuovere un pochino le emozioni. Eccola qua, Alessandra Amoroso.

0: Buongiorno, scrive Elisa, anche noi, direzione bestiale. Oggi la Val di Blegno è sicuramente coloratissima, grazie agli scout. E poi dice: bambini chiedono per favore una canzone scout, ma in versione moderna, Ventfridge. Non conoscevo, quindi ringrazio perché mi avete aperto una nuova conoscenza e tra poco andremo ad ascoltarla.
1: Questa è Radio 3 delle Suore. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
0: Sono le 10, buongiorno.
1: Infotraffico.
0: Ecco l'ultimo bollettino sfornato da parte di Via Suisse. Andiamo subito in autostrada tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda. Al momento il traffico risulta congestionato. Al polo opposto, quindi in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato al momento per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. E infine ricordiamo, sempre in direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.
1: Previsioni del tempo.
0: Anche in questo caso bollettino fresco, appena sfornato da parte di Meteo Svizzera. Il tempo in breve, le previsioni fino a questa sera al sud, nel complesso abbastanza soleggiato. Qualche temporale isolato possibile già al mattino, ma più probabile nel pomeriggio, specie nelle Alpi. Al nord generalmente soleggiato, nel pomeriggio temporali isolati in montagna, temperatura massima attorno ai 32 gradi. Le previsioni per domani, quindi lunedì 3 agosto, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. La temperatura minima compresa sarà tra i 19 e i 22 gradi, le massime invece attorno ai 33. Per ora è tutto.

Richiesta da parte di Tommy, che era partito carichissimo con gli ABBA, cioè no, oggi solo musica italiana, questa è Little Italy, Italy. Fino a mezzogiorno con la Lolly, poi dalle 14 arriva la Chiaretta, quindi insomma rimanete collegati. Salutiamo Silvia, che bel messaggio, dice un grandissimo augurio di buon compleanno alla nostra amica Kik che oggi compie 50 anni, da Bea e Ami con i nonni Silva e Franco. Poi cercheremo una canzone Silva, faremo in modo che questa giornata sia ancora più speciale per Kik. Poi un abbraccio a Laura che dice buongiorno Lolly, saluto tutta la famiglia di Pippo di Cevio che oggi sono sui monti a Morela. Per la festa, cari saluti a Tosca e Curzio, da noi che siamo a Personico, Laura e Pierino. Bellissima foto, è bello lanciarsi saluti da monte a monte, no? Quindi la trovo una cosa veramente carina. Buone feste a tutti, buona montagna, buone cascine, insomma buon fresco a voi che riuscite, ecco, a concedervi un po' di pausa. Poi altri saluti, grazie per tutti i saluti che stanno arrivando, grazie Monica per il messaggio. È arrivata un'altra richiesta da parte della Stefi, giusto? Vediamo un po', Stefi, sì. Chiedeva Big Mama con Fa Strano. L'ho trovata, cara Stefi, direi che ce l'ascoltiamo. Voglio sentire.

0: Buon 2 agosto a tutti, ma soprattutto buona domenica mattina. Siete su Radio 3, questo è Little Italy, se non si fosse capito. Ci sono le vostre richieste, dediche richieste ovviamente di musica italiana, e c'è anche la pubblicità.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.

0: Questa è per il Miki, che ha delle richieste sempre raffinate.
1: Ciao, ciao. Buongiorno. Mi è venuta in mente una canzone che mi cantava mia nonna, ed era Mamma Leone. Purtroppo non so di chi sia, e adesso non ho tempo di andare a guardare, ma è veramente una canzone che fa venire i brividi. Se hai occasione, grazie mille. Ciao ciao.
0: Grazie a te per il vocale e la cercheremo ovviamente. Ciao, potresti fare gli auguri di buon compleanno al capo ed amica migliore del mondo, il mio Doc Monia? È proprio vero che se fai quello che ami non lavorerai nemmeno un giorno, soprattutto con persone speciali. Grazie. Firmato Marusca, quindi buona giornata cara Marusca. Poi Vera dice: ciao Lolli, in cima al passo del San Bernardino ci sono 17 gradi. Allora vengo lì a mettere una sdraio. Passerò le mie prossime notti in cima al passo del Sambe. Sicuramente una trovata per avere un sonno felice. Devo dire che la notte trapassata è stata la più difficile per quanto mi riguarda, eh? Poi so che è soggettivo, però è stata veramente impegnativa e calda, molto molto calda. Allora Via Swiss ci scrive: perché sono cresciuti un po' i tempi d'attesa al portale tra Quinto e Rolo, in sostanza in autostrada, per chi è diretto verso la galleria del San Gottardo. Il traffico al momento è di 4 km, quindi congestionato. Come d'abitudine ci vuole pazienza, pazienza, si ascolta la bella musica, magari se si ha voglia e se si è in sicurezza si manda un messaggino con una richiesta alla radio. Salutiamo la Tizi, buongiorno, buongiorno cara Tizi, buona mattina e buona colazione, insomma anche a tutte le altre persone che ci stanno scrivendo. Vado a programmare le vostre richieste.

professore De Nemichi che dice fermatemi con la musica italiana, io adoro tutto, dal quartetto Cetra a Milva, passando per Mina e Johnny Dorelli. In pratica dice Michi, ho 98 anni, in realtà è un ragazzino, però ama proprio la storia della musica italiana. Beh, è un piacere ovviamente leggere i tuoi messaggi, tutti i tuoi consigli, tutti i tuoi consigli. Infatti scrive anche una goggi dannata tipo Pieno d'amore sarebbe una bomba. E poi dice: vuoi una canzone che è poesia? Guarda Stelle di Bungaro, la cantavo sempre ed è poesia pura. Io adesso vado ad ascoltarle, tutte le canzoni che mi segnalate le ascolto con infinito piacere. Sandra invece dice: Balerna, tutto grigio scuro, tuoni e lampi, sembra ma per ora nulla. E poi dice: è scesa una saetta pazzesca, tosta, chissà, da qualche parte sicuramente sta piovendo, ma non a Balerna. Poi ci scrive Christian: Coldrerio, sta iniziando il temporale, vedremo quanto dura, magari un po' di frescura per qualche ora, ce lo auguriamo. Se volete fare il check temporale, il check meteo, lo potete fare inviando un messaggino appunto allo 079 449 9537, numero che potete utilizzare anche per le vostre dediche e richieste per quanto riguarda la musica italiana. Little Italy continua con questa coppia musicale, Fiorella Mannoia e Ivano Fossati.

0: Ciao Lucia, buona domenica. Grazie per le belle canzoni, scrive Lucia. Vorrei dedicare una canzone di Alfa, tac, a mia figlia Laura che sta lavorando in una casa anziani a Corteglia. Ha iniziato a piovere, ole ole ole. E per quanto riguarda il check pioggia, mi scrivono che ad Arzo ad esempio si sente il temporale, ma niente. A Balerna, dice, sono a Balerna e piove come a Coldrerio. Infatti è arrivato anche da Andrea un aggiornamento per Balerna, piovigina. Mentre a Chiasso tuoni e lampi, per il momento di pioggia non se ne vede. Vediamo gli sviluppi meteorologici. Eh sì, ormai ci rimangono solo quelli. Intanto, per quanto riguarda gli sviluppi radiofonici, c'è un po' di pubblicità.
1: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.

0: La regina con le parole di Costanzo. Ebbene sì, Mina, stai telefonando. Anche questa è stata una vostra richiesta arrivata via WhatsApp. Tiz dice: vorrei dedicare Sei bellissima della Bertè a mia moglie Ismaela e ringraziarla per la bellissima mini vacanza ad Alassio. Grazie, se possibile. Ma certo, assolutamente. E bentornati, o dovete ancora partire? In ogni caso, canzone pronta, come si suol dire, sul piatto. Poi, buongiorno Lolli, vorremmo dedicare Occhi color mare di Olli al nostro pulcino Diego Luis, o Luis, che qualche giorno fa ha spento la sua prima candelina. Mamma Pam e papà Sandro, che meraviglia, una candelina. Pensate, invece io ormai uso il numero in cera, perché se dovessi mettere tutte le candeline rischiamo veramente di fare un falò. Comunque, dedicata alla moglie, eccola qua, Loredana Bertè con Sei bellissima.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi d'oro.

0: Allora, il fiore o la fiore ci aveva chiesto Riccardo Cocciante con un buco nel cuore.
1: Non l'ho trovata,
0: nel senso che non ce l'abbiamo. Allora ho detto, ma sì, andiamo un po' in bicicletta. Questo strumento tanto estivo che contraddistingue molte giornate estive. E quindi ho detto, ascoltiamocela. Tra l'altro un brano scritto, se non ricordo male, da Mogol. Poi cantato e interpretato dal mitico Riccardo Cocciante. Ci fermiamo, tempo di fare un caffè. Ancora buongiorno, buona mattina a tutti voi. Tra pochissimo la viabilità.
2: L'estate di Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo.
4: Cell System
5: a Coldrerio, via San Gottardo 28.
0: Sono le 11 in punto.
2: Infotraffico.
0: Uno sguardo all'ultimo bollettino di Via Swiss. Andiamo subito in autostrada in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Brogeda. Al momento i ritardi sono di 10 minuti. Tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ovviamente in autostrada, il traffico è congestionato per 5 km. Si ricorda che in direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Vi ricordo inoltre il sito gotthard-traffic.ch che vi aggiorna veramente in tempo reale sulle condizioni della galleria del San Gottardo e sul passo, quindi i tempi di percorrenza e attesa. Detto questo, ho detto tutto, buon viaggio!

se voleva creare questa atmosfera un po' culturale e ironica, ce l'ha fatta il grande Battiato, che ci ha riportato al 1981 con questo centro di gravità permanente che non parla assolutamente di fisica, ma si riferisce alla ricerca di un equilibrio interiore, di un punto fermo nella vita, e l'abbiamo ascoltato sicuramente con piacere. Proseguiamo la nostra domenica di Little Italy con un'altra richiesta. La Eli chiedeva: piccola e fragile di Drupi, intanto buone notizie ad esempio dal Sambe, mi mandano una foto della pioggia, al Sambe sta piovendo, quindi tutti al Sambe a pranzo, mi raccomando, oggi. Poi mando un abbraccio infinito ad Alba, ovviamente ai suoi genitori, che se la foto è recente, Ivan, vi state godendo la montagna.

0: Little Italy.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: La Vale mi chiedeva Achille Lauro, la canteremo a squarciagola, chiudo tutte le finestre, dice, altrimenti mi denunciano i vicini da quanto sono stonata. Ma figurati, figurati, la domenica è fatta anche per cantare. Poi sono le 11, quasi le 11 e un quarto, una cantatina di 2 minuti non fa male a nessuno. Allora, buona domenica a tutti, c'è che inizia a tirar fuori dal frigo le costine di ieri, vedo, da riscaldare per pranzo con tanto di rösti, quindi pranzetto leggerino. Però devo dire che in alcune zone del Ticino sta piovendo, questo sicuramente è un invito a godersi un pasto un po' più impegnativo rispetto alle nostre solite insalatine. Allora, buongiorno, scrive Rosy, per favore, è possibile richiedere un cult come Una notte a Napoli? Vorrei dedicarla ai miei nipoti che oggi rientrano dalle vacanze, con un grande abbraccio, carica batterie per la ripresa. Grazie di cuore, buona giornata da... Si è firmata Nonna Matta. Allora vogliamo accontentare Nonna Matta con una canzone molto particolare, un inizio, un intro lunga, parlata, ma poi aspettatevi un gran pezzo, ce l'ascoltiamo, Una notte a Napoli.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Little Italy.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: forse per colpa. Buon appetito, scrive la Nives. In gamba rogno Roberto ai fornelli oggi, forse quindi Roby sta cucinando con Radio 3 in sottofondo.
1: L'estate di Radio 3. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.

6 per Michelle, è stata una richiesta da parte vostra, mentre in televisione vediamo una passeggiata in spiaggia inverno con temperature primaverili. Saluti da chi sempre vi ascolta dal Sudafrica. Grazie per essere sempre con noi.

questa o si balla o si canta o si balla e canta, comunque qualcosa crea, genera, tutti. Sono le 11:35 minuti scattate in questo preciso istante, domenica 2 agosto, stiamo vivendo la nostra Little Italy su Radio 3 e Teleticino, tutto bene direi? Siete in tanti e questo fa veramente piacere. Io spero come sempre di riuscire a accontentare tutte le richieste che stanno arrivando. Salutiamo Ursula che vorrebbe dedicare a tutti, quindi tutti voi, una canzone, La Valle dell'Eden si intitola. L'ho trovata e direi che ce l'ascoltiamo.

0: canzone fresca di questo 2026, infatti nasceva il 2 aprile come singolo di Saif, video musicale girato in uno storico ristorante di Genova, la città appunto in cui è cresciuto. Questa mattina abbiamo incontrato anche altri genovesi famosi, una mattinata importante per Genova, una canzone che sicuramente latina, sì, è allegra anche per queste sonorità molto latine, ma racconta una storia che ha toccato il cantante sicuramente in prima persona, dove la domenica è diventata il simbolo dell'attesa di un papà spesso assente per lavoro e di promesse non mantenute. Ecco, tutto questo fardello di emozioni è stato trasformato in musica. Ci fermiamo, piccola pausa, ascoltiamo un po' di pubblicità e poi torniamo con la vostra musica.
1: Radio 3 d'estate.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Alessandro Canino, Sanremo 1992, tormentone dell'estate del 1992, tra l'altro in concomitanza degli Ace of Base, Che ricordi? Il riassunto della vita di qualsiasi adolescente fatta proprio di insicurezze, soprattutto legate al fisico, e questo testo è molto carino perché invita proprio a non giudicare una persona solo dall'aspetto fisico, quello ormai lo sappiamo, dovrebbe essere appurato. Sono le 11:48 minuti, ci sono dei saluti da mandare da parte di Conso, tanti auguri all'uomo di Gresso, dai due della valle, aspetta, Geria, è giusta la pronuncia? Siamo Geria di Vergeletto, comunque correggetemi in caso, sarò felice di imparare la giusta pronuncia. Poi buona giornata Fausta, grazie per la foto del miau. Poi Simo dice si potrebbe avere pioggia dei... come si... Onemic, One Mic, per favore, io leggo quello che scrivete, poi correggetemi, sono qua per imparare ovviamente anche tutte le novità del mondo musicale. Intanto, altra vostra richiesta firmata Rossana Casale, si intitola Brividi.

0: this is so delicious, everybody come capisce how to mambo.
1: Mambo italiano, Renato Carosone, bellissima come richiusura di questa Little Italy che ritornerà domenica prossima, quindi il 9 agosto. Grazie per questa bella mattinata, grazie per averci scelti e per avermi fatto entrare nelle vostre case, nelle vostre auto, nelle vostre cuffiette auricolari. Godetevi queste ore del weekend, di questa domenica, portate con voi un sorriso e affrontate la nuova settimana con la giusta energia. Da parte mia è tutto, ci ritroviamo domani dalle 9 puntuali su queste frequenze. Buona domenica, dalle 14 la nostra best one, la Chiaretta. Ciao a tutti!

0: velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: e Radio 3 te le suona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: Selse. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: anni 80.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
1: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
3: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo con il sostegno di Banca Stato.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris

sono le 13 e 58 minuti. Ragazzi, più forte di me, non ce la faccio proprio a ricordarmi di cambiare alle mie spalle il LED wall. Insomma, per chi ci segue tramite applicazione Teleticino, ancora siamo in incognito. C'è scritto Little Italy dietro di me, ma niente, rimane forte e chiara per questo pomeriggio. Bentornati, ben ritrovati. Io sono Chiara Beltraminelli e, come dicevo, oggi pomeriggio ci sarà questo momento insieme, insomma, per delle chiacchiere. Ci sarà dalle 16 un ospite molto speciale, ma che per ora non vi spoilero, quindi non vi dico niente. Vi conviene rimanere con noi per saperne di più. Oggi sono particolarmente gasata e molto contenta. Detto questo, sono le 13.59, staremo insieme per le prossime 4 ore, quindi fino alle 18, con tantissima buona musica, i vostri messaggi. Vi ricordo che potete interagire con noi tramite il numero WhatsApp 079 449 9537, oppure tramite gli SMS al 939 con la parola chiave diretta. Ok, mi sembra tutto per quanto riguarda la parte, diciamo così, un po' più burocratica, perciò possiamo dedicarci alla musica. No, dai, aspettiamo 2 secondi, vedo che su Teleticino sta cambiando tutto. Un bacio a chi ci sta seguendo anche da Teleticino, dove finalmente siamo on air. E niente, bene, quindi cominciamo con un grandissimo successo del 2006, gli OK Go con Here It Goes Again.

sono consapevole. Non è la canzone di Max che parla d'estate più del resto, perché abbiamo anche la lunga estate caldissima. Ma per me il vero profumo e sapore d'estate è questa bella vera. 6 minuti dopo le 14 di domenica 2 agosto, spero che voi abbiate festeggiato bene la festa nazionale ieri, quindi con i vari brunch e tutto ciò che ne concerne, per poter vivere al meglio la nostra festa nazionale, insomma, perché non è sempre così. Ce la posso fare, sì. Non è sempre così scontato, soprattutto secondo me era un giorno che suonava un po' strano, perché quando casca di sabato, prima di tutto per chi lavora non a turni ma i giorni feriali classici, ci saltano 2 giorni quest'anno, sia il primo che il 15. Però non lo so, ieri quando sono andata a cena rigorosamente al Grotto, avevo questa impressione che fosse domenica, e quindi ero iniettata da un momento di gioia e gaudio.

Donna Summer con Hot Stuff. 14:14, beh, insomma, vi ringrazio per i vostri messaggi. La maggior parte si sono dilettati in Costinate Mega, che vabbè, fa parte, secondo me, al 100% di quello che è la giornata del 1° d'agosto. Infatti salutiamo lo zio Pino che dice proprio: ieri sera a casa, serata top con amici, mega costinata, buon pomeriggio.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

del sole ti sento vicino, come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

Ti porto via con me di Jovanotti. Ora invece andiamo ad ascoltare un altro brano molto molto bello di un artista che, non lo so, un po' perso di vista negli ultimi anni, ma che sicuramente è stata di grandissima ispirazione. Con il suo mood e il modo in cui si presenta, fantastica. Parlo di Lizzo con About Damn Time.

Shut Up, beh, sicuramente un brano che ci ricordiamo molto bene, soprattutto per quelli che sono i miei coetanei, impensabile di dimenticarselo, insomma, riporta veramente indietro al 2003. Con un salto temporale fino al 2024, invece ora ci lasciamo cullare dalle corde vocali meravigliose di Beyoncé con Jolene.

0: estate di Radio 3.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

Nick Kamen con Each Time You Break My Heart. Ogni volta che tu spezzi il mio cuore, caspita. Domenica 2 agosto. Ora proseguiamo con Alex Warren, una delle voci più interessanti del pop internazionale. Dopo essersi fatto conoscere soprattutto tramite i social con dei video seguitissimi, ha conquistato milioni di ascoltatori grazie a questo stile molto suo, che unisce un po' di folk, ci sono delle melodie pop e dei testi comunque sempre molto sinceri e molto carini. Le sue canzoni spesso parlano d'amore, di emozioni, relazioni, a volte anche di crescita personale, creando veramente un grandissimo rapporto con il suo pubblico. Alex Warren ha una carriera continua, in ascesa, e brani che hanno scalato le classifiche. Infatti Ordine, uno dei suoi brani, è tra i preferiti durante i matrimoni. Oggi è uno degli artisti emergenti più seguiti della scena musicale mondiale e noi lo ascoltiamo con Passenger.

I Culture Club con The War Is Over. Cioè sì, The War Song. Stavo già pensando a John Lennon, io, buonanotte. The War Song. Io spero che voi stiate bene. Raccontatemi cosa state facendo in questo pomeriggio del 2 di agosto. Un po' di decompressione post festa nazionale. Siete in giro per Lidi. Non so neanche che tempo faccia. Prima non andava proprio bellissimo, ma non ha piovuto fino al mio arrivo in radio qui a Melide. Mi piacerebbe sapere, ma in questo studio in particolare non c'è neanche una finestrella.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Sono le 14:58 minuti.
5: L'infotraffico.
4: Situazione del traffico sulla A2 direzione nord, tra Faido e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 9 chilometri con ritardi fino a circa 1 ora e 40 minuti. Sempre sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Per quanto riguarda invece la direzione Flüelen, tra Ospizio del San Gottardo e il Göschenen, il traffico è congestionato con ritardi fino a circa 1 ora e 10 minuti.
5: Previsioni del tempo.
4: Il tempo fino a stasera, al sud abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi e qualche temporale isolato, specie nelle Alpi. Al nord generalmente soleggiato, nel pomeriggio temporali isolati in montagna. Per quanto riguarda invece domani, lunedì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con temporali isolati, soprattutto in montagna nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33.

What's My Age Again, i Blink, nella mia testa sempre e comunque 182 come gli l'Eiffel 65, quindi cresciuta così e continuando a dire i nomi in italiano che arrivano corretti solo col passare degli anni. Dal 2000 andiamo ad un brano uscito quest'anno, quindi nel 2026, dei Maroon 5, che non mollano assolutamente il loro nome di band che fa sempre sognare tutti i vari fan e tutte le varie persone. Questa è Heroin.

Oggi ci dedichiamo a quelle che sono le curiosità in merito alla musica. Come vi dicevo, invece, verso le 16 arriverà la nostra ospite o il nostro ospite della giornata di oggi, e per ora non vi spoilerò nulla, ed è la curiosità sulla canzone di Tommaso Paradiso che è Agitare Coca-Cola. Mi chiedevo in che senso, cosa si intendesse, ma nasce dalla metafora legata alla Coca-Cola agitata, quindi un amore che accumula tantissime emozioni fino ad esplodere proprio come un'infatuazione improvvisa di qualcuno che si incontra, classico tra l'altro degli amori un po' estivi e delle cose che succedono al mare. La produzione è firmata da Davide Simonetta, collaboratore di molti grandi nomi del pop italiano, che contribuisce a creare questo sound estivo ma con un po' di velo di malinconia, grandissimo classico di Tommaso Paradiso.

0: L'estate di Radio 3. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
1: Ovviamente Honda, lo so persino io.
0: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

The Weeknd con Can Feel My Face. Devo dire che sto perdendo un po' il come posso dire, il filo conduttore, perché ci sono stati tantissimi concerti ultimamente e ho visto anche un video che mi ha fatto molto sorridere di una ragazza, perché poveretta, negli ultimi concerti a cui ha partecipato c'è sempre stato qualche problema. Il primo è stato quello di Rosalia, dove purtroppo lei ha avuto questa intossicazione alimentare, quindi il concerto è finito tipo 45 minuti dopo l'inizio. Poi è andata a vedere Bad Bunny, che appunto è uscito la notizia su tutti i social o comunque a livello di informazione, perché c'è stata una grandinata pazzesca, ma tipo una delle più grandi degli ultimi anni, e quindi hanno dovuto interrompere il concerto più o meno anche lì a metà, perché la gente praticamente è anche rimasta ferita dalle palle da tennis che scendevano come chicchi di grandine. E poi è andata a vedere, non ricordo appunto in questo momento se fosse The Weeknd o Bruno Mars, dove c'è stato un problema tecnico e si sono spenti, c'è stata una sorta di blackout e si sono spenti tutti le casse, insomma. Quindi a questa ragazza vedevo i commenti al suo video dove dicevano forse basta, per un po' concerti basta, va bene, forse meglio andare a farsi palo santificare e poi prendere il biglietto per il prossimo concerto.

Ci stiamo avvicinando alle 16 pian piano, chiaramente. Sono molto felice ed emozionata per l'ospite che potrò presentarvi. Voi avete qualche idea? Se volete lanciarvi e fare dei pronostici, 079 449 9537.

0: Radio 3. Radio 3.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: 3 d'estate. Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
1: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.

Wham, che conosciamo forse soprattutto sotto Natale per il bellissimo gioco che ci tiene occupati con il Whamageddon, insomma. Questa è Club Tropicana, sono le 15:45 e noi proseguiamo in direzione del segnale orario con Drake e la sua Hotline Bling.

10:53 minuti, ragazzi, tra poco andremo a vedere quella che è la situazione del traffico, ma portate pazienza in direzione nord, perché bene sì, tra al portale sud della galleria del San Gottardo al momento tra Faido e Rolo ci sono code di 9 km e ore attese d'ora più o meno 1 ora e 30 minuti, quindi dovete portare tanta

0: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Sono le 15:58.
3: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: Infotraffico.
2: Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Faido e Rolo code per 9 km, attese di 1:30 circa in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 4 km tra Amsteg e Göschenen con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Code di almeno 1 ora anche per chi viaggia sul passo del San Gottardo in direzione di Lucerna.

0: Gianna Nannini, sei nell'anima, 3 minuti dopo le 16. Io qualcosa vi avevo già preannunciato, lo sapete che è da qualche settimana che presento questo programma che in realtà non ha mai avuto un nome, non ha mai avuto un titolo, ma ho deciso di dare voce in questi pomeriggi dell'estate, delle domeniche estive, a delle persone un po' a caso. Quindi non te l'ho detto prima, mi dispiace, mi odierai, ma di solito lascio il primo intervento per rompere il ghiaccio. Dici chi sei, buongiorno,
1: buongiorno
0: Michelle.
1: Ma me la metti così proprio?
0: Subito, proprio subito. Facile.
1: Buongiorno, grazie per avermi invitata innanzitutto. Sono Michelle, mm-hmm. Ho un'attività di home restaurant a Lugano che si chiama Messy Table, mm-hmm. E organizzo cene per sconosciuti appunto in una casa privata.
0: Che meraviglia, fantastico, per me già così potrebbe essere un sogno meraviglioso. Allora, effettivamente ci siamo sentite nelle ultime settimane un po' per fare non ci conosciamo, è la prima volta che ci vediamo, quindi per fare una sorta di scaletta, di scheletro del nostro programma insieme, di quest'oretta in compagnia. Giustamente io sono partita facendo delle domande super filosofiche e tu mi dici: Chiara, ma manca una cosa, perché si chiama Messy Table? Il nome, quindi mi piacerebbe molto saperlo e ti ringrazio per avermi fatto notare che effettivamente è da lì che parte tutto, no?
1: Esatto.
0: Dal nome.
1: Assolutamente, ho notato in questi ultimi mesi da quando ho lanciato il progetto che alcune persone non conoscevano il termine messy in inglese, che vuol dire disordinato, quindi letteralmente Messy Table, tavola disordinata.
0: Sì.
1: E perché è nato questo nome? Io ho fatto un viaggio, ero in Colombia l'estate scorsa, ma a me piace letteralmente l'estetica delle tavole, quindi fare le foto alla tavola, quando ci sono tante cose, tanti piattini, proprio quando è messy, disordinata. Ed ero a fare questa cena, c'erano davvero tanti piattini sul tavolo e ero con mio amico, lui parla inglese, parlavamo in inglese e gli ho detto: oh my god, I love this messy table.
0: Okay.
1: E lui mi ha detto: questo è il nome del progetto, proprio perché è come tu vivi la tavola. Io sono una persona molto organizzata, molto precisa, poi in verità ho un lato molto estroso e creativo, anche messy, quindi il mio modo di vivere la cucina, i piatti che creo, eccetera, le ricette hanno un filo, sì, pulito, preciso, seguo magari delle ricette, ma poi in verità sono proprio caotiche. Un po'
0: ma è proprio bello.
1: Ed è bello quello, e le tavole che creo per 10 persone comunque... C'è tanto sulla tavola, sono mani che si spostano cose, i piattini, cose, rovesciano il vino, è messy, però comunque sempre
0: curato.
1: Sempre curato, esatto.
0: Ma anche perché non è detto che il messy, soprattutto perché è una parola che può avere molte sfaccettature in inglese, non abbia un suo ordine nel messiness.
1: Brava.
0: Perché cioè io penso anche al fatto, per esempio, dei colori, poi arriveremo anche al giallo del tuo logo. Tanti magari dicono: ah, non potrei mai vedere un sacco di colori pimpanti insieme, penso. Ultimamente va super di moda arancione e fucsia, che io adoro personalmente, però tanti dicono: ah, tanti colori, sicuramente è caotico e brutto, ma se messi con messi con cognizione di causa diventano poi invece ordinati e pensati. Quindi io immagino che le tue tavole non siano messi perché ti sei dimenticata di sparecchiare dalla volta prima.
1: No, sono estremamente ordinate e è tutto studiato nel minimo proprio dettaglio. Ci sono tantissimo, la scelta dei fiori, alla scelta delle posate, del piatto, del piattino per il pane,
0: sì,
1: la brocca dell'acqua, è tutto studiato, però allo stesso tempo non troppo impostato.
0: Certo. Un po' informale.
1: Sì, è una tavola viva che parla.
0: Messy è anche un augurio in qualche modo, nel senso che lo diventi a fine serata perché vuol dire che la gente si sente come a casa propria?
1: Guarda, in effetti arrivano tutti magari un po' all'inizio comunque spaventati o comunque non sanno esattamente che cosa ci aspettano dalla serata. E alla fine, dopo 2-3 ore, 4 ore a volte, tante ore, a chiacchierare, bere, eccetera, in effetti è molto messy. Cioè, proprio si ride, si scherza, sono tutti amici, ci si abbraccia. I miei ospiti quando vanno via mi abbracciano.
0: Che bellezza.
1: È bellissimo.
0: Sì.
1: E quindi sì, si crea questo ambiente un po' messy. Messy sano.
0: Meraviglioso. You're a trouble.

0: tengo particolarmente a invitare questo tipologia di persona come te. Mi posso darti del tu, tra l'altro, non te l'ho neanche chiesto, perdonami. Perché mi piace che possano spiegarsi, forse con qualche parola in più rispetto ai social, perché i social sono diventati un mondo velocissimo, un mondo che corre, e quindi devi spiegare cosa fai veloce, in 15 secondi. Invece potersi prendere il tempo, si può analizzare, e uno che magari non capisce perfettamente che concetto sta dietro, che c'è una persona tra l'altro dietro che ci lavora e ci lavora tanto, è molto interessante. Quindi direi di andare a spulciare un po' la nostra lista, e la cosa migliore secondo me è partire proprio dal fatto di chi è Michelle al di là di Messy Table.
1: Allora, innanzitutto la cosa dei video sui social è verissima, cioè io in 30 secondi devo riuscire a convincere qualcuno, certo, a praticamente interessarsi al mio progetto e a voler magari venire a una mia cena. Quindi questa opportunità per me è importantissima, grazie ancora.
0: No, sono felice.
1: E chi è Michelle? Allora, Michelle nasce da, comunque, qua a Lugano, nata e cresciuta qua, con una grandissima creatività fin da quando ero piccolina e con un amore folle per la cucina. Mm-hmm. Uno dei miei giochi preferiti da piccola era la cucina.
0: La cucinetta.
1: Poi cresci, studio, ho studiato all'Axia, ho fatto tecnologo tessile, poi mi ero impallinata col mondo della moda e quindi ho detto vado a Milano, studio moda, mi laureo a Milano, inizio una carriera nella moda, tanti grandi brand, praticamente 10 anni di lavoro nella moda, con sempre però il pensiero alla cucina. Nel momento in cui mi trasferisco a Milano per studiare e inizio a vivere da sola e quindi inizio a cucinare per me ogni santo giorno, ho detto oddio, ma forse sto sbagliando qualcosa, amo così tanto mettere le mani proprio in pasta che sì, bella la moda, forse troppo superficiale, però vabbè, nel senso, ormai ho fatto questo percorso, quindi lo finisco e
0: ci sta, anche perché può aiutare in qualche modo.
1: Assolutamente, e alla fine infatti anche aiutato. Quindi tanta moda, tante città, Milano, Amsterdam, Parigi, e poi a un certo punto ho detto basta, io sento che devo cambiare, non avevo più voglia, non mi sentivo più appagata da quello che facevo, e ho deciso di rientrare a Lugano. E mi sono detto, ok Michelle, se torni a Lugano, che comunque dopo 10 anni è cambiata, tu sei cambiata, te la devi un po' di nuovo, devi conoscere di nuovo come città e devi fartela forse anche piacere di nuovo, perché avevo un rapporto molto difficile con Lugano. E quindi tornando avevo questa idea di questo home restaurant, un'esperienza che ho fatto a Milano, che ho visto a Parigi, e mi sono detta, vabbè, proviamo, vediamo se Lugano è pronta. Non avevo idea.
0: Vabbè, certo, quello poi è un salto nel buio.
1: Esatto. E l'ho lanciato così ormai quasi un anno fa, e fin da subito c'è stata questa esplosione di interesse. La prima era stata la cena per il giorno del ringraziamento. A novembre ho fatto questo tacchino da 9 kg.
0: Mamma mia!
1: Una bestia, un bambino con tutti i contorni. E quando ho pubblicato all'evento su Instagram, che no, cioè non avevo follower, nel senso,
0: no, certo, nessuno, anche perché conosceva. Come lo presenti senza avere, bravo, qualcosa in mano?
1: Non avevo foto, non avevo niente. La gente ha prenotato, 9 sconosciuti hanno prenotato per la cena di ringraziamento. Quindi ho detto, oddio, allora forse questa cosa può evolversi un pochino così. Quindi io sono tante cose, c'è tanta moda, c'è tanta creatività, ci sono tantissimi viaggi nella mia vita che mi hanno fatto scoprire cibi da diverse culture, che mi hanno sicuramente formata, diciamo. Non sono cuoca, non ho mai studiato, non ho mai fatto nessun tipo di corso, tutto da autodidatta. E
0: però se uno ce l'ha,
1: Penso di sì, sai?
0: Soprattutto perché, come racconti tu, se metti insieme tante cose diverse, quindi che sia la componente più estetica con la moda, che sia quella tua per nutrire te stessa, quindi che a un certo punto uno ci mette anche l'ingrediente segreto che è l'amore. Sembra magari una frase da bacio perugina, ma non è così scontata, e quindi poi è così che è nato Messy Table. Una domanda che non so neanche se avevo messo, tra l'altro, è casa tua?
1: Allora, sì e no.
0: Okay.
1: Sono case in rotazioni. C'ho amici che mi prestano magari la casa,
0: sì,
1: o i miei genitori, o casa mia, a dipendenza dell'evento, cioè della cena, della stagione, quindi se inverno, estate, del tipo di menù che propongo, vedo quale location utilizzare.
0: Bellissimo, perché così tra l'altro ha un'accezione ancora diversa, sì, perché se è sempre lo stesso posto poi si perde un po' quella, sì, parte, sì, magari, sì, di,
1: esatto,
0: stagionalità estetica,
1: sì,
0: meraviglioso. Se vuoi c'è anche casa mia, nel senso, basta che ci mettiamo qua, facciamo
1: veramente.

0: casa e Radio 3 te le suona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: scusami, so che dovrei attenermi alla scaletta, ma non sempre ce la faccio. Sagittari, tutti e due dovresti capirmi e conoscermi. No, volevo chiederti che impatto ha la musica nelle tue cene.
1: Bellissima domanda. Allora, all'inizio per me era una cosa, cioè ci ho pensato tantissimo.
0: Certo, perché fa parte comunque,
1: sì,
0: del...
1: E quindi dalle prime 2-3 cene io facevo la playlist apposta, che era in sottofondo, studiandola un po' in base alla cena, agli ospiti, già sapendo un pochino magari appunto chi veniva, eccetera. E però devo dire che alla fine quello che importa alle persone è parlare.
0: È vero.
1: Non le ignorano proprio la musica. C'è sempre, per me è importante, c'è una...
0: Sì, perché sennò crea quel silenzio un po' mensa.
1: Esatto. No, c'è anche un volume abbastanza... cioè che si sente, non dà fastidio ma si sente.
0: Sì.
1: Però non se la cagano.
0: No, esatto.
1: Posso dire le parolacce?
0: Sì, sì, sì, sì, più o meno sì, poi bippiamo tutto. Ah no, non è vero?
1: Vabbè.
0: Ok, dai, ritorno un po' in scaletta. Qualcosa hai già accennato, ma il percorso che ti ha portato a creare Messy Table è il momento in cui hai capito che il cibo poteva diventare un mezzo per creare connessioni. Cioè, perché cucinare per gli altri e soprattutto per degli sconosciuti tra di loro e non solo per te e i tuoi amici?
1: Allora, qui credo che subentra molto anche un po' il mio ego.
0: Ok, ci sta.
1: Allora, io ho sempre amato cucinare per la mia famiglia, amici, e a volte cucinavo appunto più per gli altri che per me, e a un certo punto mi sono detta, beh, ma dovrei espandere questa cosa.
0: Certo.
1: Quindi la mia famiglia ormai è abituata a mangiare le cose che faccio, così anche come i miei amici, perché non proporlo a degli sconosciuti? Poi appunto mettici anche il fatto che ero stufa della moda, che... cioè vivevo di cibo, di idee, il mio pensiero ogni giorno, quasi 24 ore su 24, anche a volte i miei sogni, sono inerenti a nuove ricette e a ingredienti, a poter fare questo abbinamento, a guardare video, leggere cose. Quindi ho detto, no, ok, io devo fare qualcosa con la cucina. Non mi piace l'idea di andare a lavorare in un ristorante, anche perché non sono chef, non
0: certo,
1: ho mai studiato. E cosa posso fare? E quindi proviamo, avevo partecipato a un pranzo a Milano con lo stesso identico concetto, eravamo in 10, mi era piaciuto tantissimo e semplicemente ho copiato l'idea, che poi è una cosa...
0: Vabbè, d'altronde, esatto, il concetto di base, poi ognuno se lo personalizza e se lo fitta,
1: sì,
0: esattamente,
1: esatto,
0: come deve.
1: Sì, sì.
0: Prima dicevamo del logo, il giallo ha un ruolo particolare?
1: Allora, all'inizio il logo, per forse i primi 2-3 mesi, era nero con lo sfondo color crema, bianco direi. E poi sentivo che, per come stavo sviluppando il progetto, stava diventando molto più pop. E quindi ho detto, a me serve un colore, perché è un progetto che ha tanto carattere e volevo un colore a tutti i costi. E nell'ultimo anno io sono fissata col giallo. Poi il giallo è un po' il colore, se vogliamo, anche dei pazzi.
0: Perfetto.
1: Quindi ho detto, vabbè, è Messy, un po'. Poi, vabbè, il giallo si associa anche molto al cibo.
0: Sì.
1: E quindi non lo so, mi ha chiamato come colore.
0: La solarità, la felicità.
1: Sì, proprio
0: quindi
1: il sole. Ero proprio... questo progetto mi ha dato una grandissima felicità a me nella mia vita. E quindi dopo già solo appunto 2-3 mesi ho detto, io devo dargli ancora, non so,
0: un boost in più, qualcosina. Sì. Che tra l'altro nessuno esclude che tu possa cambiare il colore nel corso dell'opera, perché si cresce e il progetto crescerà con te, esattamente. Diciamo, tu hai un po' uno slogan che è Come Hungry, Live Connected, giusto? Cosa significa davvero e cosa rappresenta per te?
1: Allora, per me è proprio una metafora alla fine, nel senso, cioè, ok, vieni affamato e vai via connesso, ma si intende, tu vieni affamato di vita, di connessioni,
0: di sapere, di parlare, di conoscere.
1: Sì, cioè, infatti le persone che vengono comunque alle mie cene sono persone che hanno voglia di conoscere, di parlare, di buttarsi, che amano la vita, sono persone proprio che hanno questa energia, va, bellissima. Io sono sempre colpita da chi entra poi nella mia porta e quindi sì, è un pochino. Poi ovviamente c'è la componente food che è importantissima, però è a 360 gradi un pochino questo slogan.
0: Comunque devono essere molto aperti, perché non sanno cosa li aspetta.
1: Esatto.
0: Quindi devono essere pronti ad abbracciare quello che arriva.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi essere famati di sapere.
1: Letteralmente.
0: Sì. Fantastico.
1: Sì.
0: Allora, diciamo che qui forse è la parte della nostra scaletta un po' più puntigliosa, un po' più difficilina, perché ne parlavamo anche fuori onda. Mi piacerebbe soprattutto sfatare questi miti, più che andare a sottolineare quelli che sono i pregiudizi. Non deve essere stato facile, immagino, perché tu dici, io fondamentalmente non ho inventato l'acqua calda, l'home restaurant è un concetto che esiste e che è normalissimo nella maggior parte dei paesi

0: di domande sul ma non ho capito, le tue cene sono per incontri di appunto relazioni o persone single, cioè c'è uno sfondo
1: speed dating, sì, sfondo, un secondo fine,
0: esatto.
1: Un
0: io dico, no, io assolutamente sfatiamo qua,
1: esatto, diciamolo che si può dire,
0: no, assolutamente no, nel senso poi io non so cosa succede dopo,
1: certo nella vita non si può,
0: esatto,
1: mai sapere,
0: però sono cene normalissime, appunto 10 sconosciuti, 10 persone che vogliono fare nuove conoscenze, poi magari si innamorano, magari no, magari diventa,
1: glielo auguriamo, però esatto, nel senso non è l'obiettivo della serata,
0: no, assolutamente.
1: E la gente, appunto, dicevi, i pregiudizi sono un po' anche i soliti del non è un vero lavoro, non
0: sì,
1: come
0: sì,
1: dicevi,
0: sì,
1: mi ricordo quando ci siamo scritte le prime volte che mi è rimasto impresso, tutti lo parlano, esperimento sociale, questa avventura. No, è un progetto, è un lavoro a tutti gli effetti, sì, nel senso che tu ti sei lanciata in questa cosa come qualsiasi progetto,
0: sì. Sì, sì, sì,
1: che si equivale.
0: Per me è una cosa serissima, cioè non è un esperimento sociale, assolutamente no. Io infatti dall'inizio, poi sono molto come te, ne parlavamo, sei un treno, io uguale.
1: Sì.
0: Io ho in mente una cosa,
1: basta,
0: io
1: vado la prendo,
0: è quella e la vado a prendere.
1: Certo.
0: Ed è molto chiaro il tutto, e quindi no, per me è un lavoro e funziona come un lavoro, ha una struttura dietro comunque che è all'inizio, però comunque si sta strutturando molto bene.
1: Però che non è neanche stato facile, perché mi parlavi appunto anche della questione di contatti intrapresi col laboratorio cantonale, sì, perché sì, tu stai servendo da mangiare delle,
0: esatto,
1: persone, quindi c'è comunque una mescita, cioè nel senso non è che ti sei svegliato una mattina e hai detto ma sai che oggi apro le porte, i primi
0: a
1: tre
0: caso,
1: i intelligentoni che passano di qua, prego venite,
0: no,
1: quindi
0: esatto,
1: comunque che c'è un grosso lavoro dietro di studio e di certificazioni.
0: È importantissima per me la sicurezza, non è una,
1: certo,
0: cosa che faccio appunto così a caso, anche tutta la linea alimentare del freddo, cioè i produttori che scelgo, dove acquisto la merce, eccetera, c'è tutto, è letteralmente strutturato comunque come un ristorante. Ovvio, non ho una cucina professionale di un ristorante.
1: Vabbè, d'accordo, ma questo non vuol dire nulla, perché alla fine anche l'osteria più piccola magari potrebbe avere una cucina,
0: sì,
1: prettamente casalinga,
0: sì.
1: Però secondo me era importante sottolineare, uscendo un po' dalla parte più frufru della nostra discussione che abbiamo fatto fino adesso, perché spesso poi la gente non si rende conto anche dei grossi sacrifici che ci sono dietro, di come ci si debba impegnare per poter poi proporre qualcosa di fatto,
0: sì,
1: bene, quindi che il Messi rimane solo a livello concettuale,
0: sì,
1: ma non
0: poi
1: che
0: dietro
1: una cosa fatta in modo disordinato. Perché qualcuno scrive: ciao ragazze, Michelle, sei in Instagram? Assolutamente sì, la trovate come Messi Table, giusto?
0: Giusto.
1: E quindi potete andare a cercarla e a seguirla tutti, perché è assolutamente un'esperienza che dovete assolutamente fare e che dovrò fare anch'io al più presto. Non siamo riusciti a organizzare il prima e quindi portare il dopo, ma mi piace conoscere anche quello che c'è dietro. Ora andiamo ad ascoltarci un brano che in realtà ad alcuni con cui ho parlato mi hanno detto non mi fa impazzire, raga, ma una volta che dopo un po' lo ascoltate, vi entra in testa, fidatevi che lo cantate in qualsiasi momento.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

0: Allora, mi dicevano di avere un po' di difficoltà a trovare il tuo nome su Instagram, magari lo ripetiamo, è Messi, quindi M-E 4 volte la S, Y Table. Oppure se ti cercano con il tuo nome, giusto?
1: Sì, anche Michelle Coran, C-O-R-A-N, e Michelle con due L. Mi trovate, trovate tutte le informazioni anche relative a Messi Table sul mio Instagram personale.
0: Perfetto, allora vediamo un po'. C'è stato un ospite o un momento che ti ha fatto capire che questo progetto aveva davvero un significato più grande, oltre alla voglia di lavorare col cibo?
1: Allora, un po' di occasioni le persone mi hanno portato dei regalini, cioè, quindi chi è arrivato col mazzo di fiori, con una piantina di timo, con il miele fatto dalla mamma, eccetera. E anche solo quello per me è stato un po' un, ah vedi, mi vedono quasi come un'amica.
0: Certo.
1: E c'è stato, anche non conoscendomi, un affetto fin da subito. E già quello per me è stato un grandissimo segnale. E poi in verità come è cresciuto velocissimo il progetto. Cioè io adesso pubblico fuori le date delle cene e nel giro di poche ore sono tutte sold out. Quindi e questa cosa è cresciuta davvero in pochissimo. E è per quello che ho capito che ok, questa cosa può funzionare, può crescere, sta crescendo. E quindi sì, insomma.
0: Infatti poi tra l'altro vedo, seguendoti in Instagram, che spesso se c'è magari anche qualcuno che rinuncia all'ultimo momento, difficilmente ti rimane un posto vuoto.
1: Mai successo.
0: Mai. Questo è già molto, parla già di per sé. Allora vediamo un po', abbiamo già parlato abbastanza, sto seguendo un po' appunto la nostra linea, il valore della tavola come luogo di incontro e di condivisione oggi. Siamo sempre di più dietro gli schermi, penso che questo porti invece a voler fare, cioè diciamo che se quello prima era la normalità, no? Cioè, mi metto a tavola la sera e racconto alla mia famiglia cosa è successo, cosa ho vissuto, com'è andata la mia giornata. Adesso è quasi una ricerca spasmodica, no? Del ritrovarsi a tavola e parlare con le persone.
1: E parlavo con un po' di persone sul fatto di come anni fa c'erano più le taverne dove entravi a qualsiasi ora del giorno e della sera e c'era sempre questa tavola condivisa, tu mangiavi e conoscevi sempre qualcuno.
0: Sì.
1: Questa cosa adesso si è andata molto a perdere e tu prenoti al ristorante per due persone, ah ma vorrei avere il tavolo più intimo
0: fuori,
1: possibile,
0: esatto,
1: distante da tutti, che nel senso bellissima a volte, poi io certo, amo andare al ristorante,
0: sì,
1: però comunque è molto difficile vivere la tavola come condivisione, ma si parlo di appunto fare nuove conoscenze.
0: Perché è molto intimo, tra l'altro, come momento, anche se non sembra.
1: Esatto, cioè il mangiare, quando si mangia un pasto, cioè è comunque anche un condividere lo stesso pasto, cioè comunque a livello energetico c'è tutto un significato. E quindi penso che sì, le persone volevano qualcosa del genere, ma non sapevano come trovarlo. Comunque nel momento in cui io ho detto proviamo, nel senso,
0: eccomi,
1: è stato subito.
0: Quindi c'era un'esigenza estrema, probabilmente nascosta, sì, anche se non era
1: probabilmente
0: così.
1: Probabilmente neanche lo sapevano, no?
0: Esatto.
1: Quindi è arrivata questa cosa e in effetti tipo ma che bello, proviamo, mangio. E in una casa privata, che quindi ho anche tutta un po' la coccola dell'ambiente esclusivo, se in una casa hai comunque il servizio dedicato a te, hai il cameriere, sì, dedicato a te, tutto super attento, un menù comunque diverso perché io propongo piatti molto diversi rispetto magari a cose che si trovano in altri ristoranti della zona e allo stesso tempo conosco delle persone. Quindi,
0: certo.
1: Sì.
0: Arriva un messaggio da una nostra ascoltatrice che dice: sto ascoltando con molto interesse l'intervista a Michelle e mi chiedo come fa ad accontentare 10 palati, 10 esigenze e 10 alimentazioni diversi?
1: Allora, io non so se li accontento sempre.
0: Sì.
1: Penso di sì. Cioè, penso di sì. Nel senso, chi viene alle mie cene solitamente è pronto ad esplorare anche una cucina diversa.
0: Uh-huh.
1: Io, nel senso, amo le lasagne, ma difficilmente ti propongo la lasagna.
0: Certo.
1: Voglio spingere sempre di più a appunto esplorare maggiormente il palato.
0: Qualcosa che uno non farebbe a casa sua,
1: esatto,
0: il giorno dopo.
1: Cose diverse. Io appunto, proprio perché ho fatto tanti viaggi dal Sud America all'Asia, mi piace integrare diverse culture, diversi ingredienti anche sconosciuti. Molte volte mi capita di presentare un piatto e mi dicono ma cos'è la fava tonka, ma cos'è una serie di cose, il dashi e quindi anche spiegare. È anche vero che quando le persone si iscrivono mi dicono sempre le loro allergie o intolleranze e io strutturo il menù anche in base a quello. Ora, se c'è la persona vegetariana o vegana di turno, ha solitamente il suo piatto dedicato.
0: Sì.
1: Però se no è un menù per tutti uguale, che ha 5 portate con l'abbinamento vini. Se non bevi vini c'è l'abbinamento di bevande analcoliche, che sono mocktail fatti anche quelli da me.
0: È bello.
1: Comunque freschi sul momento. E penso che vengono anche con l'idea del lasciarsi trasportare e non aver paura di provare cose nuove. Quindi forse anche quella, l'energia che, con cui vengono, che fa sì che li rende anche più, non so, pronti ad accogliere questa nuova pietanza, no?
0: Sì.
1: Quindi poi sono sempre tutti molto felici, cioè devo dire che...
0: Che bellezza. Sì. Rita invece chiede: posso venire anche con un'amica o devo proprio non conoscere nessuno?
1: No, allora puoi venire anche con un'amica, con il tuo fidanzato, marito, eccetera. Io cerco di accettare massimo gruppetti di due,
0: sì,
1: volendo tre amiche, per dire.
0: Sì, però non un tavolo da 10, no, che siamo il compagnoni.
1: Esatto. Se vuoi fare un tavolo da 10, da 8 persone con il tuo gruppo di amici, la famiglia, io faccio anche quello.
0: Ok, perfetto, questo è anche super interessante.
1: Organizzo anche lo stesso identico concetto, che può essere anche sempre a casa mia, uh-huh, o a casa tua, uh-huh, per il tuo gruppo di amici, parenti, quel che vuoi, che si può studiare con me il menù insieme, possiamo strutturare la cosa come si vuole. Però la mia cena classica è per permettere alla gente di conoscersi, ecco, magari non vieni con gli altri 5 tuoi amici, ma vieni.
0: Esatto, che quindi quei poveri tre rimangono, esatto, a sentire i discorsi di tutti gli
1: ti
0: altri.
1: Ricordi quella volta?
0: Esatto. No, non c'ero.
1: No, non ti conosco.
0: Prima del prossimo brano vorrei chiederti una cosa che non è così, così evidente, andiamo anche un po' nell'emotivo, perché quanto è difficile trasformare una passione in un lavoro senza perdere chi sei davvero?
1: Allora, secondo me è molto il fatto di quanto... non so, io quanto ci credi in una cosa e quanto, mm-hmm, la senti tua. Per me Messy Table è letteralmente il mio bambino, ne parlavo,
0: sì,
1: prima,
0: sì.
1: È una evoluzione della mia persona e quindi, cioè, vive e cresce con me,
0: sì.
1: È letteralmente me, i piatti che presento, le idee che ho, è perché in quel momento, in quella settimana, in quel mese io ho una fissazione con quell'ingrediente, quella...
0: Certo,
1: quella,
0: quindi non devi farlo per accontentare gli altri, ma per sfamare te.
1: Sì, letteralmente.
0: Bellissimo, fantastico, meraviglioso.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Sono le 17 in punto.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi A5.
7: L'infotraffico.
5: Sulla maggior parte delle strade ticinesi la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare, se non per quanto riguarda il portale sud della Galleria del San Gottardo, dove tra Faido e Rolo ci sono code per 9 km, attese di circa 1 ora e 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code per 3 km tra Vassen e Göschenen, con attese di 30 minuti in direzione del Ticino.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Allora, prima te l'ho letto fuori onda, ma secondo me vale la pena rileggerlo anche durante la nostra diretta. Un saluto speciale a Michelle. Posso confermare anche da fan e sorella che mangiare la sua cucina è un piacere.
2: Eh beh, mia sorellina.
1: Ma servono anche e soprattutto il sostegno da parte di chi ci è più vicino, perché se parti già da sola
2: no.
1: Manca qualcosa, anche se poi sei tu magari che ti occupi in toto di tutto, però sapere che c'è qualcuno che ti guarda alle spalle,
2: no, e da quello devo dire sono fortunatissima, ho dietro di me una struttura familiare, amicizie eccetera che mi sostengono a 360 gradi.
1: Questo è bello, ma secondo me si crea anche proprio perché tu sei aperta in questo senso, perché un po' sta alle persone a saper cogliere anche solo il fatto che il sostegno può essere andare a cena con un'amica e parlare di progetti, e magari quell'amica ti permette anche di dire, aspetta, rivediamola da un altro punto di vista, perché io penso che degli 800 progetti che ho pensato nella mia testa, se li avessi lanciati tutti ora sarei in galera.
2: Ti capisco molto bene.
1: Se dovessi descrivere Michelle con 3 ingredienti, quali sceglieresti e perché?
2: Allora, questa domanda è difficilissima.
1: Lo so, perché poi cambiano settimana dopo settimana.
2: Okay. Allora, inerenti proprio a me ti dico il coriandolo.
1: Ok.
2: Perché il coriandolo è difficile, o lo ami o lo odi.
1: Dicono tutti che sta di sapone.
2: Vedi, appunto, o lo odi, oppure ti piace un sacco.
1: Okay.
2: Io lo amo da morire, ho fatto diverse vacanze in Messico, l'ho imparato ad apprezzare. E poi è un po' come me, nel senso che o mi ami o mi odi.
1: Ok, quindi, non ci sono grandi sfumature o via di mezzo.
2: Poi ti direi il lievito madre. Io ho il mio lievito madre da ormai 4 anni, panifico quasi ogni settimana, adesso un po' meno, però ci tengo a fare il mio pane. E il lievito madre è comunque... ha una vita.
1: È un esserino, certo, devi dargli da mangiare.
2: Sì, la mia si chiama Beth, ha 4 anni e quindi è per me fondamentale nella panificazione, ma non solo, anche gli scarti del lievito madre, puoi fare un sacco di utilizzi, ti dà un profilo di sapore interessantissimo nelle ricette.
1: Hai creato Beth da zero?
2: Da zero.
1: Okay.
2: Sono molto fiera.
1: È molto bello. Sì, di solito sennò si eredita, no? un pezzo di qualcosa.
2: Da zero. Però forse mi hanno detto che ho un'amica che mi potrebbe fare ereditare un pezzo di quello dei Beck. Perché loro, il loro chef
1: ha loro il lievito madre, sì,
2: e abbiamo dei contatti in comune e forse ho un pezzettino.
1: Mamma mia, allora. Pane dei Beckham.
2: E l'ultimo ingrediente ti direi il sale, perché ho una grande passione per i sali, ho un sacco di sali, da affumicati allo zafferano, alle erbe, e il sale crea, per quanto sia solo sale, in verità è cambia completamente il piatto, e quindi sì, queste tre cose.
1: Fantastico, bellissimo. E, sempre seguendo un po' quello che ci siamo dette, se dovessi preparare una cena che racconti la tua storia, quali sarebbero i piatti immancabili?
2: Questa è ancora più difficile della precedente. Allora, io ho origini sia grigionesi che poi italiane, e ti direi che magari un piatto potrebbe essere tipo i rösti di patate.
1: Giusto.
2: Cioè proprio semplici, però,
1: però
2: fantastici.
1: Sì.
2: Col burro, le patate, ok? Poi l'anatra, perché qualcosa con l'anatra, perché io quando vivevo a Parigi ho iniziato a scoprire questa carne, a cucinarla.
1: Mi piace un sacco.
2: È magica, cioè davvero. Quindi l'anatra. E per ultimo magari potrei aggiungere la pavlova, o comunque in generale le meringhe. La meringa è una cosa a cui sono molto legata come tipologia di piatto, di dolce.
1: Anche lì molto semplice in fondo. Brava. Che però può diventare base di...
2: Puoi fare qualsiasi cosa, sì. Cioè puoi metterci la frutta tropicale, puoi metterci, non lo so, ma anche volendo puoi farla in versione salata, una pavlova.
1: Sì.
2: Cioè, quindi capito, cioè proprio...
1: Che bellezza.
2: Ecco, quando... magari queste tre cose non le mangerai insieme.
1: No, non per forza. Però in fondo concettualmente ci può stare. Visto che vorrei porti una domanda che non fa parte sempre della lista. Te la anticipo e poi metto una canzone, così è il tempo di pensarci, perché la cosa che vorrei chiederti è se tu potessi scegliere una persona viva o non viva a cui servire una tua cena, chi sarebbe e per quale motivo?

0: forse hanno veramente ragione quando dicono che sei fatta per stare in radio, perché pensavo ti avessi messo più in difficoltà, invece avevi una risposta in 3-2-1.
1: Visto, che bravo.
0: Hai visto? Bravissima, incredibile, veramente. Quindi mi dicevi.
1: Allora, la risposta è Miuccia Prada. Ma perché? Vabbè, oltre alla deformazione professionale, ha tanti anni nella moda, e la trovo una donna estremamente interessante, curiosa, e mi terrorizza allo stesso tempo, ed è una sciura tutta composta, e mi immagino farle mangiare qualcosa di mio.
0: Quindi anche una bella sfida, sì, perché in realtà vuol dire che se ti dice un che le piace un pochino, cioè
1: è anche un ristorante, quindi
0: questo non sapevo. Ok
1: no, non un ristorante, vabbè, non, poi la pasticceria Marchesi comunque,
0: certo,
1: anche la famiglia Prada, quindi c'è tutto, certo, un collegamento.
0: Un po' io me la immagino nella testa come attitudine un po' tipo Miranda Priestly, sì, nel Diavolo Veste Prada, così, che tipo, sì, cosa mi hai servito? Ah, ci hai messo 800 ore a prepararlo. Sì, vabbè, va bene, d'accordo, adesso lo provo, vediamo com'è, però se poi piace veramente, basta, hai vinto,
1: poi
0: tutto, puoi mollare tutto, sì, e no, basta. Messi te, è stato bello, ma se c'è Miuccia Prada che mi dice vieni, sono lì pronta subito. Qual è il momento della serata, quando organizzi le tue cene, che ami di più? Quindi l'arrivo degli ospiti, un po' per quello che dicevi, che ti portano questi pensieri, che quindi ti sembra che ti conoscano già come se tu fossi un'amica, e il primo brindisi perché vedi che sono ancora un po' tutti impostatini ma cominciano a sciogliersi, il dessert perché ormai sono tutti in famiglia, o i saluti quando se ne vanno?
1: Allora, la fase iniziale è sempre bellissima, perché è bello vedere le espressioni che hanno, uh-huh, quando entrano in, uh-huh, questa casa. E quindi ti direi quello, ma proprio perché mi piace leggere le persone,
0: sì,
1: ma allo stesso tempo anche la fine, perché tu vedi le stesse persone che si sono trasformate, hanno altre espressioni, sono molto più sciolte, hanno il sorriso a 32 denti, e quindi è letteralmente l'inizio e la fine, non potrei scegliere solo una cosa.
0: Certo, ci sono stati dei momenti dove hai fatto delle cene e pensavi che non decollasse, avevi paura, che dicevi oddio, adesso stasera dovevo inventarmi e ballare il tip tap perché qua dobbiamo fare qualcosa.
1: Allora, è successo una cena che all'inizio, perché allora io sono in cucina, le cucine, sì, sono, che utilizzo in queste location, sono quasi sempre a vista, uh-huh, quindi io vedo cosa succede, e a un certo punto c'è stato forse 2 minuti di silenzio.
0: Usti.
1: Ho detto oddio,
0: eccoci, oddio, devo cantare una canzone.
1: E quindi lì ho detto oddio, quindi o il gruppo non funziona, o cioè cosa faccio? Poi in verità è stato solo quei 2 secondi di un po' imbarazzo, e poi la cosa si è sbloccata, quindi fortunatamente ti direi di no.
0: E secondo me comunque 10 è talmente un bel numero, che a un certo punto uno che ha quel guizzo in più di dire mo butto lì qualcosa, c'è sempre.
1: E sai che c'è sempre la persona, sempre, più, che non so, tiene insieme quasi il gruppo,
0: un po' leader,
1: sì, hai sempre
0: nel senso buono,
1: sì, sì, buonissimo, che però riesce a, non lo so, mettere questa energia molto, uh-huh, catchy, non lo so, e invece c'è sempre anche una persona molto più timida,
0: sì,
1: proprio le vedi e subito le riconosci,
0: le riconosci, capisci esattamente chi sono. Bellissimo.
1: Mi sento un po' psicologa ormai adesso, anche un po' come analizzo.
0: Non è un esperimento sociale,
1: no,
0: lo ripetiamo,
1: no,
0: però è interessante vedere, sì, come si sviluppano le cose, anche perché penso che ti aiuti poi a capire come impostare la prossima cena, no?
1: Esattamente.
0: Cioè tutto, sì, si muove in base a quello che vivi e vedi.
1: Ogni cena imparo qualcosa di nuovo, dagli errori, da appunto le espressioni delle persone, da quello che mi dicono, mi danno un sacco di feedback sempre,
0: sì,
1: è bello perché anche con me comunque si crea questo rapporto molto facile, quindi si alzano, guardano cosa sto facendo, mi chiedono, uh-huh, poi appunto mi dicono guarda, ma questa cosa perché l'hai fatta così, ne parliamo, alla fine della cena mi dicono no, quasi sempre cose positive, sono,
0: sì,
1: felice.
0: Perfetto.
1: Sono molto felice, però sì, è molto bello perché imparo tantissimo, e ogni volta è proprio una lezione.
0: Bellissimo, stupendo, proprio una cosa. D'altronde anche in altri determinati ambiti si dice che i gruppi non si creano mai per caso, quindi che a livello energetico qualcosa c'è che porta quelle persone ad essere lì in quel momento,
1: quel giorno, sì.
0: Bellissimo, stupendo, meraviglioso. Mi dicevi che, posso smettere di dire stupendo, meraviglioso adesso, però sono talmente contenta, mi piace talmente tutto che niente, passatemi il termine, questa volta va così.

0: Questa è Radio 3. Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online su euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Cara Michelle, la gente è contentissima. Sì, tutti stanno scrivendo che sono contenti e sono super attenti. E come ti dicevo, la domenica pomeriggio è un ascolto un po' più distratto, perché la gente magari è al lido, sta facendo cose in giro, eppure sono qui tutti ad ascoltarci, quindi mi fa molto piacere. Bene. Un'altra domanda che volevo porti è: hai un sogno legato a Messy Table che ancora non hai realizzato? Se si può dire.
1: Allora, in generale non tantissimi. Mm-hmm. Non vado troppo nel dettaglio, ma quello che spero per Messy Table è comunque che riesca a crescere anche a livello internazionale. Voglio uscire da Lugano, voglio arrivare magari a Zurigo, eccetera, ma poi anche al di fuori della Svizzera. Proprio come, non tanto come format, perché appunto esiste già, ma proprio come brand, come Messy
0: Table. Esatto.
1: Quindi quello assolutamente, e anche sviluppare tutta la parte di catering. Mm-hmm. Che comunque secondo me a Lugano non sono tantissime le aziende che fanno catering, sono un po' sempre le solite che conosciamo tutti.
0: Sì.
1: E la mia idea di proporre catering sarebbe, cioè vuole essere comunque molto diversa, molto diversa, cioè proprio una proposta diversa anche a livello di presentazione, di proposta di cibo e anche magari per eventi più piccoli, più comunque curati, quindi non fare 200 persone, però
0: certo.
1: Un po' questa idea del farlo crescere un po' in queste direzioni. Più posso aggiungere che da settembre inizierò a fare i corsi di cucina.
0: Ah, che bellezza!
1: E che quindi immagino che questa cosa potrebbe anche crescere in maniera diversa, sviluppare il progetto in maniera diversa per il futuro.
0: Come sono i corsi? Tipo cortesie per gli ospiti o?
1: No, allora saranno dei corsi, io me li immagino, adesso li sto strutturando proprio in queste settimane, sempre in una casa privata, con gruppi magari un pochino più piccoli, tipo 6-8 persone. Lì ecco, magari si può venire anche gruppo di 4 amiche, nel senso lì.
0: Certo, lì è un po' diverso il concetto.
1: Sarebbe di cucinare 2 o 3 piatti insieme, piatti miei, quindi ecco, non facciamo magari la pasta fresca insieme, che dai, quella la fate
0: un po'
1: la
0: più prima, dai, ma. Esatto.
1: Esatto. Però magari vi insegno qualche tecnica un pochino più particolare, degli ingredienti diversi, come abbinarli, e quindi appunto si cucina insieme e poi mangiamo insieme, il tutto accompagnato magari da un bel vino, quindi ci divertiamo anche, quindi che sia comunque anche a livello di convivialità e connessione, se vogliamo, ci sia quella componente, e niente, vediamo un pochino come si svilupperanno poi.
0: Che bello. Tu parlavi appunto di queste tecniche particolari e dicevi anche, ti riferivi al fatto che non hai mai fatto dei corsi di cucina. Le hai sperimentate un po', dicevi, viaggiando, quindi conoscendo delle cose che sono fuori dal nostro recinto piccolissimo, tra l'altro del Ticino, minuscolo, ma anche un po' perché te le sogni di notte e poi le provi di giorno?
1: Sai che sì, nel senso, allora io ho viaggiato tanto, ma ho anche continuo ad andare tantissimo al ristorante.
0: Ok.
1: E quindi magari, non so, provo una cosa che mi sembra interessante, cioè l'affumicatura, eccetera. Quello che faccio non è tanto andare il giorno dopo a cercare come si affumica o...
0: Cioè, GPT, affumicami un salmone.
1: È farlo come io penso che lo voglio fare io.
0: Okay.
1: Magari sbagliando.
0: Mm-hmm.
1: Quindi magari provo, invento una cosa, che appunto sono tecniche che tutti utilizzano comunque nella ristorazione, negli chef, però magari provo a scoprirle un pochino a modo mio, a fare i miei errori. E poi dopo magari vado a leggere, a capire anche a livello un pochino più tecnico.
0: Però prima quasi un po' più primordiale.
1: Sì,
0: cioè...
1: perché devo capire io come funziona quella cosa. Anche il lievito madre lo potevi, appunto, come dicevi, comprare. Lo vendono anche alla Coop, per dire, ho scoperto. No, io ho detto no, io voglio farlo a modo mio, con la farina che dico io, con la tecnica che dico io, che secondo me potrebbe funzionare. Ha funzionato. Poi tante cose non funzionano.

0: ormai sono tante le cene che ho fatto, ha sempre funzionato.
1: Però diciamo non è che è la prima volta che provi la fumicatura su qualcosa, no, ecco, e così poi...
0: No, quello no, anche perché, non so, quelle cose magari le fai già prima, cioè ecco, tante cose delle mie cene nel senso hanno una preparazione prima.
1: Tu hai già una linea. Ho
0: una linea bravissima e di conseguenza alcune cose, se proprio vedo che una cosa non funziona, la posso rifare, però al momento poi della cottura finale, lì ecco, lì è, o va, o va, non ho il piano B.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrer

0: Visio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Io immagino che sia così anche nelle cene che proponi, ma non sai mai come può andare a finire. Cioè noi ci siamo dette, dai, facciamo un'oretta. Ma sì, un'oretta dovrebbe basta. Quanto dura? Sì, infatti alla fine sono 2 ore e ancora vorrei chiederti 800 milioni di cose.
1: Guarda, io starei qua altre 3-4 ore, io mi diverto un sacco, quindi...
0: Però appunto non si sa mai come, esatto, come si va a finire. Esatto. L'ultima domanda che mi sono scritta, in realtà poi vediamo se dobbiamo, come posso dire, trarre delle conclusioni, mm-hmm, arrivare ai saluti, è: se tra 20 anni qualcuno parlerà di Messy Table, cosa speri che ricordi?
1: Allora, qui ti rispondo un po' con la mia arroganza. Mm-hmm. Io spero che in qualche modo Messy Table riesca a cambiare la città di Lugano, o comunque, okay, sì, porti un cambiamento, Lugano, il Ticino, non lo so, però vorrei proprio che si ricordassero del ah cavolo, quando è iniziato quel progetto la gente è cambiata, le attività sono cambiate, cioè qualcosa ha portato un cambiamento.
0: Potenzialmente secondo me è una cosa che è vista sotto diversi punti di vista, scusate gioco di parole, anche il fatto che potrebbero nascerne degli altri, perché se è vuol dire che funziona, quindi uno potrebbe dire ah mi copiano, fanno, però se ho proposto qualcosa di valido, poi tu sei sempre tu, quindi brava. Messy Table sarà sempre solo tuo, io posso copiarlo e chiamarlo anche Clean Table, ma non sarà, è la stessa cosa, quindi
1: è no, è vero. E poi allora secondo me proprio quando poi ti copiano, mm, vuol dire che la cosa che stai facendo, certo, funziona, è giusta.
0: E piace. E che quindi c'è richiesta.
1: Quindi va benissimo.
0: Anche perché poi vorrà dire che comunque le tue serate saranno sempre sold out, sì, e qualcuno deve trovarsi in un'altra, sì, parte, sì, dove, sì, andare.
1: Poi è bello, io prima di farlo ho fatto una piccola ricerca di mercato per capire un attimo, in effetti non esisteva.
0: In Svizzera?
1: Sì, Svizzera, Zurigo esiste assolutamente, però a Lugano, io ho cercato proprio su Lugano, non c'era assolutamente questa cosa, proprio col format della cena o comunque dell'evento per 10 sconosciuti in una home, come l'home restaurant.
0: Sì.
1: Quindi ho detto vabbè dai, secondo me mi sono detta, o non c'è perché non se lo caga nessuno oppure perché vabbè un po' c'è una mancanza, un buco nel mercato
0: e a quindi... questa cosa, certo. Io, tu pensi che sia anche qualcosa di culturale in qualche modo? Perché sono appena stata in vacanza in Svezia e lì è super normale avere dentro i ristoranti tavolate, ma non perché siano state prenotate, ma questo tavolo da 30 persone dove ognuno si siede a un certo punto.
1: Non è molto culturale, ma cioè comunque lo sappiamo tutti qua in Ticino siamo un po', ma in generale in Svizzera siamo un po' chiusi, sì, siamo un po' quadrati, quindi sì, sì, decisamente culturale. E anche per quello che mi sono detta boh non lo so, magari non funziona perché proprio la società qua non, mm-hmm, è pronta a condividere,
0: che ci può stare,
1: che ci può stare, quindi sì, anche perché in effetti se si pensa ai ristoranti un pochino in giro, io ne conto 2 o 3 che hanno un tavolo volendo utilizzabile come tavolo condiviso.
0: Stamtisch. Sì,
1: quindi.
0: Però se si pensa anche tipo ai teppanyaki, bravo, tutte queste cose dove si è seduti, sì, tutti vicini a guardare lo chef che, sì, cucina, e potresti potenzialmente trovarti seduto accanto a uno sconosciuto perché non sai chi è.
1: Però lì è sempre la cosa del che comunque non consideri la persona vicino a te, ma tu guardi lo chef.
0: Ah, giusto, è vero, hai ragione.
1: Ti isoli.
0: Sì.
1: E quindi, non so, mi hanno chiesto a me un po' di volte, ma perché non fai una cena tipo a bancone? Mm-hmm. Probabilmente la farò anche, però in effetti poi...
0: Perde un po' quel... la connessione, esatto, di cui si parlava
1: perché
0: prima.
1: Poi guardi me, guardi lo chef e non è che, boh, non so, è più complicato, no?
0: Sì, però non è che commento per forza, no, con, esatto, quello accanto perché sono più concentrato, sì, su come andare al cinema, non è che parli col tuo, bravo, vicino di sedia anche perché poi dopo ti sgrida, non si può. Esatto. Passiamo per concludere alle cose un po' più pratiche. Come si prenota una cena da te?
1: Allora, io ogni mese mando una newsletter in cui ci sono le date delle cene che faccio in quel mese, uh-huh, il link diretto per prenotare. Dico, l'ho già detto, le prenotazioni vanno abbastanza velocemente, nel senso esce la newsletter e dopo poche ore è sold out, quindi chi vuole prenotare deve essere veloce. Come ricevere la newsletter? Nel sito, il mio sito www.messytable.ch,
0: con quante S?
1: Con 2 S,
0: 2 S, ok,
1: scritto proprio messytable.ch, c'è il link, la prima cosa che si vede, per iscriversi alla newsletter. È un formulario con delle domande puramente per me, per capire il tipo di persona che sei, sì, e anche per avere un minimo di controllo, perché comunque ricordiamoci che sono delle case private, cioè quindi c'è, per me è importante anche tutto l'aspetto della sicurezza,
0: sì,
1: io faccio un minimo di controllo su chi si iscrive, poi ripeto, non seleziono, non c'è nessuna selezione, però ecco, verifico chi pila,
0: il form,
1: ci mancherebbe. E di conseguenza, se diciamo i requisiti sono a posto, tu ricevi poi le newsletter e le ricevi ogni mese. Io ogni mese mando, faccio delle cene. Agosto adesso non farò niente.
0: Beh dai, un po' di pausa ci sta per ricaricarsi.
1: Però da settembre ricomincio.
0: Vorrei prendere una postilla di qualcosa che abbiamo detto fuori onda prima, ma poi non ci siamo più tornate su. Qualcuno parlava dei limiti d'età, ci ha scritto un'ascoltatrice dicendo che si è imbattuta nella questione dei limiti d'età. Non è che c'è un limite vero e proprio, c'è una costruzione da parte tua per poter creare una situazione di benessere e comfort per tutti.
1: Esatto, allora io all'inizio mi ero chiesta, magari devo mettere un limite d'età appunto perché magari il ventenne non vuole relazionarsi con una persona di 60 anni. Poi vedendo come funzionavano un pochino le prenotazioni eccetera, ho visto che l'età media è sui 30, 35, 40 anni, dai 30 ai 40 una fascia media. Molte cene era un misto di persone, quindi davvero dai 25 fino anche 60, ma mischiate bene. Sì. Mi è successo in alcune occasioni che praticamente era una cena che ho visto che le persone avevano tutte dai 50 anni in su. E lì in quel caso, se vedevo che c'era solo una persona magari di 25 anni, 30, io mi sono sentita di scrivere e dirgli: guarda, questa
0: certo, non
1: cena,
0: è che non puoi venire.
1: No, se vuoi vieni, però ti dico, cioè il gruppo sarà un po' assortito così. Se tu non ti senti a tuo agio, assolutamente liberissimo di non venire, nel senso.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E devo dire che hanno apprezzato le persone. Detto questo, la maggior parte delle cene sono davvero miste. Mm-hmm. Quindi non c'è un limite, no.
0: Ma poi piuttosto quello che vi do io come consiglio è: scrivete a Michelle, ne parlate con lei e le dite: guarda, dimmi tu se secondo te è meglio che venga quella di settembre piuttosto che ottobre, perché c'è un gruppo che si è creato magari più sinergetico con i miei
1: poi,
0: confronti.
1: Da parte mia, ripeto, non c'è una selezione, quindi io, nel senso, chi prima prenota si aggiudica il posto. Però sì, ovviamente guardo un attimo chi è non so se ci sono più donne, più uomini, anche per avere un gruppo misto, un pochino più di fascia d'età, di genere.
0: Cosa presentare anche per te, certo.
1: Quello è importantissimo, perché per me una tavolata di 10 persone che hanno dai 50 anni in su è diversa rispetto a chi ne ha magari 25-30, ma non perché devono essere diverse, ma proprio la tipologia, ma anche come mia idea di cosa voglio proporre. Quindi sì, certo, questo cambia.
0: Come abbiamo detto dall'inizio, c'è una grandissima costruzione in tutto quello che fa Michelle e fidati che traspare da ogni parola che dici, da ogni cosa. Quindi io ti ringrazio davvero dal profondo del cuore per questa chiacchierata insieme. Chi lo sa che magari ci ritroviamo tra un anno e mi racconterai dei corsi e di tutto quello che è successo e della tua faccia stampata su tutta la Svizzera.
1: Addirittura, dai.
0: Io volo altissimo, manifesting, certo, sempre giusto, comunque. Giusto. Quindi cara Michelle, io ti ringrazio. Andate a cercare su Instagram Messy Table con 4 volte la S, esatto. Quindi potete trovarla così, oppure www.messytable.ch
1: con due S
0: basta. Quindi andate a cercarla, andate alle sue cene e quindi come hungry, live connected.

E io vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo settimana prossima sempre qui su Radio 3 dalle 14 alle 18 con un nuovo ospite, però per ora non vi dico nulla. Buona fine serata, buona fine domenica e buon inizio settimana per domani. Baci e bracci!

0: Radio 3 delle suore.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Velocità, adrenalina, emozioni. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: l'estate di Radio 3.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: L'estate di Radio 3.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Velocità, adrenalina, emozione. Dal 29 luglio al 2 agosto Monteceneri diventa la capitale europea della mountain bike. Arrivano i campioni d'Europa, pronti a sfidarsi per il titolo continentale. Salta la fila, acquista ora il tuo biglietto online sul euromtb2026.ch e preparati a vivere uno spettacolo unico con il sostegno di Banca Stato.

0: d'estate. Più dinamica, più grintosa, più onda. La nuova Prelude e HEV è arrivata. Puro divertimento sportivo con nuova modalità S-Shift. Tua da 349 franchi al mese e leasing 1.9%. Scoprila da Garage Boffelli. Agente esclusivo Honda per il Luganese. Strada Ponte di Valle 9, Davesco Soragno. Honda-garageboffelli.ch e sui social. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
2: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Another summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Uno di ieri.
0: Il nuovo che suona.
1: Il classico che emoziona.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare,

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.